0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:28.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima. Take a

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Canta.

0: pazzia.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è, spero che...
4: I più suonati.
6: Ti volevo solo un po' più gianti, ma non bevi neanche.
7: Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:39.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Extron. Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: New music.
3: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
4: C'è chi vuole morire.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 28 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Grandi successi, uno dietro l'altro.

Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

to Remember. Hit to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 52 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua. In sequenza.

più suonati. Radio Gibson. Make a difference. Rock the

0: not like this.
1: Radio Gibson, new music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
3: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay safe.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel...
2: I più suonati. In sequenza continua. In sequenza.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 6 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6:59.

Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 21 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E se fuori piove, se le strade sono vuote, ci sarò.
4: Ricordati. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
1: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
0: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
2: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
0: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato, esclusi dai nuovi dazi petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi, dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
0: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio, a poco più di 2 mesi mesi dal debutto in Nations League, la nazionale è ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò, per la prima volta in Lega. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: La linea programmatica è chiara e definita: riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
5: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
6: Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo.
4: Insieme a Maldini davanti la Serie A a Milano anche l'advisor Leonardo e il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
7: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
4: Dunque tutto quasi ruota intorno a Guardiola, ancora in riflessione. Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:51.

0: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle?
1: Credi alle stelle?
0: Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8:15.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille. Il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto, nelle scorse ore, l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 48 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: se valessi qualcosa.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.
3: www.radiogibson.net. Musica.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con la R, da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Chi ha detto a terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 9 e 13 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: Gibson. New music. New music. Yeah.
1: So, there's also a guitar.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: posso parlare.
1: Gibbs on Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gibbs on Meteo è stato realizzato in collaborazione con il

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9:34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze
4: i più suonati.

Radio Gibson. Make a difference.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD. AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
2: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
1: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
2: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
1: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
2: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta.

0: La mia risposta sei tu.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 8 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è. Spero che
2: in sequenza continua.
4: Everybody get up.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gibson. New music.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: L'ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson Music. Yeah. www.radiogibson.net. Musica.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:23.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Via Mobilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in Casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:53.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bussi.
1: Radio Gibbs.
2: New music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. C'è chi vuole

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: pubblicità.
1: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
0: Certo.
1: Il nome dell'amico e la mail dell'amico è il mio. Chiaro?
2: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale.
2: Ah.
1: L'iscrizione è gratis.
0: E ti ha chiesto niente?
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Tensioni anche nella Cisgiordania occupata. Facciamo il punto con Alessio Galea.
1: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti. Intanto torna altissima la tensione nel nord della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu ha promesso di agire con forza dopo l'uccisione di un israeliano nel villaggio di Gilad Farm, dove un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di israeliani, provocando un morto e 2 feriti. Nel successivo intervento dell'IDF, 4 palestinesi sono rimasti uccisi, altri 4 feriti.
0: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta l'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. A Sant'Orsola di Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Intanto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti con una TAC, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree completamente intasate. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato poi rintracciato poco distante dai carabinieri. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Ancora 2 tragedie sul lavoro, tra l'altro a poche ore di distanza l'una dall'altra. All'Alba, nel Nuorese, un operaio di appena 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Romanina, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice. A Roma, l'evento Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea. L'Europa chiamata a nuove sfide sotto il punto di vista del digitale. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Tecnologie digitali e ruolo dell'Unione Europea tra concorrenza e innovazione sono alcuni dei temi al centro dell'evento a Roma Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea, organizzato da Open Gate Italia e ADN Kronos. Nuove sfide che chiamano l'Europa a rafforzare la propria autonomia strategica. Laura Rovizia, amministratore delegato di Open Gate Italia.
3: Regolamenti che la Commissione ha in soli 5 mesi elaborato per la costruzione di questa sovranità europea nel mondo del digitale, il Digital Network Act, il CADA, il Cyber Security Act 2 nella sua versione e da ultimo il CHIPS Act.
2: L'obiettivo è quello di collegare le scelte regolatorie dell'Unione a una strategia industriale europea per reti ad alte prestazioni, servizi cloud, capacità di calcolo, intelligenza artificiale. Francesco Torselli, europarlamentare, Fratelli d'Italia.
4: L'Europa, la Commissione europea, nella produzione di questi nuovi regolamenti nel mondo del digitale, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, pone come primo obiettivo quello della competitività e quella del rendere il mercato europeo attrattivo per chi vuole venire a investire.
0: Fine settimana da bollino rosso con 27 milioni di auto in viaggio sulle strade delle vacanze. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. A pesare sulle partenze la stangata carburanti. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata quotata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietato escludere sorpassi all'ultima curva.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
7: Radio DJ Music, online, nel mondo.
8: It's a remember, i grandi successi rispolverati da Radio.

0: principalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow.
0: Radio Gibson. Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

Radio Gibbs. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Cosa rimane ancora da fare in queste sere d'estate, sere d'estate?
0: I più suonati.

0: Radio Gibson. New music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.
1: Baby, no, no,

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: man.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 38 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
1: Come?

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Business.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifights Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson Music.
0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

www.radiogibson.net. Musica fresca.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14:26.

0: Radio Gibson.
1: Make a difference.
2: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta ai droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungata interruzione nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i due poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Queste le parole di Pep Guardiola dopo il rifiuto di diventare il CT della nazionale. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Sport, è arrivata ieri l'approvazione della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento d'identità. Il provvedimento stabilisce il quadro normativo per l'organizzazione degli Europei di calcio 2032 che l'Italia ospita insieme alla Turchia, dell'edizione 2027 dell'America's Cup, oltre a introdurre una disciplina ponte per ridurre i disagi dovuti al passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica. Legalità e diritti. Questa settimana è proseguita la discussione generale del disegno di legge sui detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Grazie a questa iniziativa viene introdotta la misura alternativa della detenzione domiciliare e vengono apportate alcune modifiche al processo di recupero in linea con il dettato costituzionale e le migliori pratiche a livello internazionale. Si è svolto mercoledì in aula il question time del governo, hanno partecipato il ministro per lo sport Andrea Bodi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati il diritto allo sport per i giovani, la finanza locale e le spese militari. Sviluppo e coesione sociale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha organizzato un nuovo giro di audizioni. Si sono presentati a Palazzo San Macuto i rappresentanti di Poste Italiane e della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che hanno riferito sulle materie di loro competenza. È andato in scena ieri presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto il convegno 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. All'iniziativa che celebra il ruolo delle donne nella storia repubblicana ha partecipato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Gibson Music.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 55 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker

Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Elettra.
0: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 44 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando

0: www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
1: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Gibson, più ti piace. Radio Gibson.
3: Music.
4: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: In Paradise. Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e un minuto.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Gizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 17 e 24 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

più suonati.

0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli in provincia di Salerno lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per l'esecuzione qui a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica. Ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. E ora il nostro spazio è dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Sono 892.108 le pensioni con decorrenza nel 2025 e 417.061 quelle con decorrenza nel primo semestre 2026. I dati sono contenuti nell'ultimo osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento pubblicato dall'INPS. Con una precisazione, i dati relativi a 2025 e 2026 non sono tra loro confrontabili, in quanto quelli riferiti al 2026 sono ancora suscettibili di variazioni. Per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2025 sono state 283.720 pensioni di vecchiaia, 213.882 pensioni anticipate, 62.227 pensioni di invalidità e 233.169 pensioni ai superstiti. Nel primo semestre 2026 sono state 132.039 di vecchiaia, 100.356 anticipate, 24.307 invalidità e 106.927 superstiti. La maggior parte delle nuove pensioni, sia nel 2025 che nel 2026, riguarda lavoratori dipendenti del settore privato. Gli assegni sociali sono stati 99.110 nel 2025 e 53.432 nei primi 6 mesi di quest'anno. L'INPS comunica che dal 27 luglio al 31 agosto verranno sospese la notifica degli atti e le verifiche della regolarità contributiva tramite il sistema della dichiarazione preventiva di agevolazione o DPA. Dal 1 al 31 agosto sarà sospesa anche la notifica dei verbali ispettivi degli atti di recupero. Tutte le informazioni nel messaggio 2371 del 15 luglio pubblicato su www.inps.it. L'INPS ricorda i soggetti che erogano trattamenti pensionistici dagli enti previdenziali alle casse professionali fino alle amministrazioni pubbliche che sono tenuti ad aggiornare il casellario centrale delle pensioni e la banca dati nazionale che raccoglie e aggiorna le informazioni relative a trattamenti pensionistici, assistenziali e ad altre prestazioni previste dalla normativa. In questo modo l'INPS può gestire adempimenti fiscali e previdenziali e verificare i requisiti necessari per numerose prestazioni collegate al reddito. Maggiori informazioni messaggio 2354 del 14 luglio 2026, anch'esso pubblicato sul sito www.inps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 14 minuti.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

Bentornati, nuova puntata di 90 all'ora, Summer Edition, Summer Party, Summer Time. Io sono lo zio Peter e questa è la numero uno dell'estate 1995. W, Sandy Chambers, Dancing with an Angel, la mia preferita. Ho sempre i brividi quando l'ascolto.

0: Dobbiamo aumentare il nostro ritmo, ragazzi.
1: Benvenuti a la B.
0: Dall'estate 97
1: la B sei fantastic. Tu qua tutte la con.
0: A quella del 2001 rimaniamo in Italia. Produzione italiana, Gianni Vitale, Rebecca Box, SMS featuring rap.

0: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il battero che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Bibbo Valencia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
2: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
1: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
2: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
1: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
2: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: È arrivata la web radio più bella d'Italia, www.radiogibson.net. 24 ore al giorno, la musica richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta, www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.

0: adesso.
1: Siamo tornati, seconda parte. La, la, la, la. 90 all'ora. La, la, la, la. Stiamo suonando solo nel numero uno. La, la, la, la. The best of summertime. La, la, la, la. Estate 1996, 30 anni fa, in questo momento. The Summer is Crazy. Il disco di Alexia. Il follow up di Me and You. Senti qua.

etichetta DVA, Dance World Attack, Robix, Savage, Zanetti, che abbiamo avuto anche l'onore di intervistare un paio di volte, una volta qui in studio, una volta negli House of Glass Studios a Viareggio da Gianni Vini, e anche una volta durante il lockdown, quando aveva fatto un album a ritmo sinfonico

Ana, e ormai è stato rinominato Mario Ana Night Mix.

No, stavo pensando che potevo miscelare, potevo mixare in maniera sbagliata e poi scrivere su un reel: ragazzi, è inutile che mi offendete che non so mixare, sentite qua. Così prendiamo un sacco di insulti e un sacco di visualizzazioni.

E adesso estate 1995, un altro salto. Abbiamo aperto oggi con W, Dancing with an Angel, un'altra numero uno di quell'estate. Network, Simon J, Memories.

Network Memories, la voce quella di Simon J, estate 1995, proprio quella che apriva l'estate 1995 al numero uno in classifica. Poi c'era Dancing with an Angel, poi Typical con The Coron Inside e tante altre che hanno fatto da contorno in quell'estate fantastica, ragazzi, spettacolare. Noi ci fermiamo, ma tra poco torna ancora a 90 all'ora. E dove vuoi andare? Buon'estate, eh?

Aumentiamo, vai, più veloce. Più veloce.

Allora con Zio Peter, con i vinili, con i dischi che hanno fatto storia nell'estate degli anni 90 e 2000. Infatti abbiamo fatto estate 1993 Ace of Base con All That She Wants, anche se il disco era uscito nel 92. In Italia è arrivata proprio a cavallo tra la primavera e l'estate in classifica, poi per tutta l'estate ovviamente fino a settembre il disco più usurato. Parlando del disco più usurato, più gettonato, del jukebox di San Teodoro a Marsala. A fine anno, ragazzi, a fine stagione, non si sentiva più nulla. Ah, Manolita, lei, Alizé, estate 2002. Dobbiamo aumentare il nostro ritmo. Altri dischi da un beat che facevano un po' da anello, da congiunzione. Oh, esta noche bailamos. 90 all'ora che suona. E questa notte, per coloro che ci ascoltano il sabato,

quella del 1999 sul palco del Festival Bar, oltre a tutti i grandi successi come Tell Me Why di Prezioso, come Blue degli iPhone 65, c'erano tutti i dischi latini, c'era Living La Vida Loca di Ricky Martin che tornava, c'era If You Had My Love di Jennifer Lopez come disco latino, ma c'era anche il primo vero successo di Enrique Iglesias, il figlio di Julio.

Remix. E dal 1999 al 1995 aumentiamo il nostro ritmo, anche se il disco in origine era uscito nel 1992.

Cioè, ci sono un po' di cose che un po' non mi sono mai piaciute di questo disco, anche quando non facevo qualche produzione, dai, possiamo dire. Nel complesso va bene, per essere un disco del 1994 va bene. Era Bobby Brown, Two Can Play the Game, K Classic Remix. Drop it.

Siamo tornati, terza parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console, bentornati. Se siete anche arrivati lunedì sera dalle ore 21 su YouTube, se vi piace il programma mettete il mi piace, ma soprattutto il segui, perché è una cosa molto importante per farci continuare con nuovi contenuti e nuove puntate di 90 all'ora, soprattutto con una nuova stagione, con i nuovi ospiti, nuovi contenuti anche speciali per i nostri fan, più che altro follower. Coloro che ci seguono, che ci ascoltano durante la settimana, quando hanno un minuto, questa puntata la puoi riguardare quando vuoi. Perché? Perché è il migliore suono dell'estate, di tutte le estati degli anni 90 e 2000. Summertime, solo nel numero uno. Se volete recuperare anche quella scorsa, cercate nei nostri video di 90 all'ora. Dall'estate 2000... Anche se nella DJ Parade non è arrivata mai al numero uno, negli anni poi è stata considerata una numero uno del 2000. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.

Che disco, ragazzi! Non ci stancheremo mai di ascoltarlo, di proporlo, di farvelo riascoltare anche in questa versione extended, e l'abbiamo ascoltata tutta dall'inizio fino alla fine. Lo merita veramente tantissimo. Dobbiamo rallentare.

Talisman c'è anche The Rhythm is Magic, un altro successo dell'estate. E il Talisman compie 30 anni, la versione originale. In Italia è arrivata poi nella primavera estate del 97. E poi c'è stato anche il remix di Max Baffa di 105. Questa invece è The Rhythm is Magic. The Rhythm is Magic. Era dell'estate 1994, l'originale è quella di Marie Claire Dubaldo, ma questa è la mia versione nuova.

0: Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever.
1: La dobbiamo mixare per forza così.

0: pensate, Natale, Vacanze di Natale 90 proprio aveva questo disco. Quando un disco era dell'estate, poi arrivava fino a Natale. Tra poco torniamo, state lì, 90 all'ora.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir. L'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile, le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
4: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, buona serata.

Bruno Remix. La mia Rise Up, quella scritta da Henry Gordon. Rise Up 2026, Angelino Albanese

Rise Up dal mio Summer EP, che trovate ancora in vinile Limited Edition, dove sul lato A ci sono anche il Talisman e The Rhythm is Magic. Sul lato B ci sono tre remix di Rise Up, tra cui quello di Mickey Zara dei Two Black, What and Jack dei Brothers e Angelina Albanese, Angel Moon, è lui.

Era il 1992, l'estate del 1992, numero uno insieme a Snap Rhythm Is a Dancer, c'era W con la sua cover di Please Don't Go. E molti di noi in quel momento non sapevamo che ci fosse un originale, quella di KC and Sunshine Band. E adesso, dall'estate 1998, Molella, Fit J, Evan 17.

0: detto proprio in italiano, eh? Mi stai capendo? Hai capito cosa ti ho detto? Molella, Phil J. Meets, quindi incontrano gli Heaven 17 che nel 1983 hanno fatto Let Me Go, infatti si chiama Withering Let Me Go, con la voce di uno degli Other Brothers insieme a Fats Eddie che aveva fatto un paio d'estati prima anche qualche altra collaborazione con la Time Records, quindi tanti successi ma fatti in Italia che poi sono diventati al numero uno in tutto il mondo. Questo disco riprendeva un po' il genere che avevamo portato gli Entrance con Stayin' Alive dal 95 e poi avevamo fatto nella stagione prima di questo disco Die I Think I'm Sexy con Rod Stewart, quindi i mezzi tempi, un disco che era questo qua, anello di congiunzione tra i mezzi tempi e la musica un po' più veloce. 90 all'ora ritorna tra poco, voi dovete stare lì perché qua riparte, altrimenti ok?
1: Radio Gibson. Gibson. Music.

0: 24 ore al giorno. RadioGibson.net.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
2: Siamo tornati, c'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console, The Best of Summertime, tutti i successi di tutte le estati degli anni 90 e 2000. E di tanto in tanto ascoltiamo anche le nostre produzioni del 2026, come questa, la versione Mario Anna Night di Ari.

Mario Ana, Night Mix di Alghero 2026, 90 all'ora. Suoniamo solo nel numero uno, sono i migliori successi di tutte le estati, così queste puntate potete riportarle con voi dietro in spiaggia durante le vacanze estive. E adesso Paolo e

amico Alex Farolfi. Abbiamo anche il disco nuovo di Alex Farolfi, ragazzi. Non è che siamo solamente quelli che compriamo dischi degli anni 90. Noi compriamo sempre, amiamo sempre la musica.

del 2004, ragazzi. La musica è cambiata. L'unica musica commerciale che io suonavo in quel periodo era forse Dragostea d'Intaini. Qualcuno diceva un disco dell'inverno. Ancora in estate si metteva, e la mettevo ancora, Dragostea. Di commerciale mettevo Was a Time di Wilfried. E mettevo anche il disco di DJ Ross, Falling in Love. Eravamo al melting pot a Biella, ragazzi. You know you can. Vorrei cambiare qualcosa su

0: Era la numero uno dopo What Is Love di Hathaway. Poi è arrivata un'altra numero uno, che era Make It Right Now di Aladino. Ma insomma eravamo lì, no? Prima Aladino e poi Steam System, eravamo lì comunque. Quell'estate 93, e poi chiudeva l'estate del 93 Culture Beat con Mr. Bane. L'ascolteremo nella prossima puntata del The Best di 90 all'ora, prima di andare in Sicilia in vacanza a Marsala. Per coloro che ci ascoltano invece sulle frequenze di Dance City for You per Piemonte e Lombardia, vi ricordiamo che questo sabato notte ci troverete in console con i nostri giradischi e con i nostri vinili di 90 all'ora alla Maxi Discoteca Il Globo di Borgo Vercelli. Quindi sabato notte 90 all'ora party. L'appuntamento invece per settimana prossima, lunedì sera alle ore 21, se non avete guardato bene, se non avete ascoltato bene questa puntata, la riguardate in diretta su YouTube. E ascoltiamo ovviamente tutti i vostri commenti, salutiamo tutti coloro che commentano e sono sempre con noi. Un abbraccio grande dallo zio Peter, nel frattempo ricordate di andare a mettere nelle vostre playlist le mie produzioni, Alghero, Rise Up Remix e anche The Rhythm Is Magic e Talisman, se vi piacciono ovviamente. Un abbraccio a tutti, grazie, buona estate, ciao, ciao mamma.
1: Questo disco ragazzi è l'ultimo della sera, se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera nei 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire, al microfono lo zio Peter, è pronto per...

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 32 minuti.

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 54 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati.
1: Di che strada stiamo forti, stiamo forti. Ad avvocati stiamo forti, stiamo forti.
0: I più suonati.
2: Devi tirare il mafoto da quando da due. Devi darti ma bello, abbraccio la bella.
0: In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
0: Make a difference.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: heaps of new music.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: Best 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 13 minuti.

0: Mel Gibson.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica. Sai quando

0: Veramente.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Sequenza continua.
1: L'amore mio grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi.
0: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Tu dimmi dove vai stasera, se alla fine poi finisci da me. Vuoi fare il tocca, tocca, ma carena con le mani, mani su di te.
2: In sequenza continua.

0: New Music.
1: New music.
0: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: ti potessi dire.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: New Music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 14 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando sei sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 39 minuti.

0: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.
1: Note d'amore. L'amore è cercare ciò di cui siamo privi.
2: Immaginal per sempre. Immaginalo qui. Col bello e col tormento. Immagina com'è.

0: Note d'amore, un'ondata di musica per sognare.
1: Se l'amore si è aperto, non lo può cancellare.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.